0: con cui abbiamo iniziato ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ocean House appunto era il titolo. Buongiorno lavoratori, ci siete?
1: Lavoratori!
0: Ah, lo so che ci siete anche questa mattina. Allora, lavoratori QBS, buon venerdì. Sereni il ciel, ben terzo da venti tesi, rendono ancora più lucente e bella Venere stella che tutto e tutti illuminerà. Thomas D'Alecco, pensionato, affezionato, grazie, grazie mille Thomas, grazie anche a Jimmy il tulipano. Saluti in generale a tutti gli autotrasportatori e poi sentiamo chi c'è, pronto?
2: Fabrizio, buongiorno, dai che venerdì, giù dalle brande, sì? Daniele Pascali, il senatore, vi saluta e vi manda un abbraccio forte. Ciao,
0: ma grazie,
2: bagai.
0: Ma grazie lavoratori. Poi sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano. Matteo da Valbrona, direzione Monza.
0: Sì?
3: Dai capitano, che è finita un'altra settimana. Scorrono veloci, veloci, almeno arrivano le ferie prima.
0: Ma fin troppo.
3: Detto questo, un saluto a tutti, capitano. E se non sbaglio, oggi è venerdì, dovrebbe esserci la canzone che ci sveglia.
0: Sì?
3: Dai, amante degli anni 90.
0: Vediamo.
3: Potrei dire, se te la ricordi, Nausica, alle voilà, capitano.
0: Sì?
3: Quella lì
0: sì,
3: è bella, bella carica. Dai, se ce l'avete, picchiatela su un pezzettino. Un saluto a te, a tutti, e la diciamo insieme, capitano.
0: Dai,
3: lavoratori!
0: Mi hai fregato. Ciao, sul tempo, però. Grazie, grazie mille. Allora, la canzone che hai chiesto era questa. Mamma che bella, mamma che bella, mamma che bella, mamma che bella. Cominciava così.

0: mamma mia ragazzi, che bomba che era il disco di Nausicaa, si chiamava Ale Ale, voilà. Forse facciamo in tempo a sentire qualcun altro dei vostri messaggi. Questo per esempio, pronto? No, questo, pronto.
1: Ma chi è? Buongiorno,
0: sì, buongiorno,
1: Fabri.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Cinisello, no, oggi Tony. È venerdì, è la ora, 10 luglio, ore 5.40.
0: Sì?
1: Ci sono 24 gradi,
0: sì?
1: Un po' di nero all'orizzonte.
0: No.
1: E che dire, noi siamo sempre belli operativi al lavoro qui Disco Radio e ti volevo chiedere se potevi mettere The Age of Love.
0: Sì, questa qua vuoi dire? Aspetta, vediamo che l'abbiamo recuperata. Questo è un altro pezzo pesante, ragazzi, ma pesante.

Niente male, Stamattina abbiamo pensato di svegliarvi così, con una carica pazzesca, con le canzoni che ci state segnalando al 393 800 3000, mentre arriva anche la prossima, ragazzi. Il disco che abbiamo scelto

0: Ma che bello che è il disco di Yuji Le Oltranate, che si chiama proprio Moving to the Sun, su Disco Radio nel From Disco. Non siamo nel From Disco, quello arriva più tardi, intorno alle 6:30. Ancora stiamo scegliendo le canzoni che ci stanno dando la carica giusta e la carica massima di energia per iniziare questo venerdì. Anzi, sentiamo un po' dei vostri messaggi e vediamo chi c'è. Pronto?
1: Buongiorno, come siete? Buongiorno, Fabrizio, Tito Pinerolo. Dai, venerdì! Dai, andiamo! Domenica, ultimo giorno di lavoro e poi 15 giorni di ferie! 15 giorni di ferie! Dai, andiamo! Lavoratori!
0: Che poi aggiunge, per me la canzone che dà la carica è bellissima, del DJ Quicksilver! Che era questa qui, ragazzi!

0: dando degli spunti veramente pesi, eh. Bella, bella, bella, il DJ Quicksilver su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Nel controllare i vostri messaggi ce ne sono altri da sentire, tipo questo. Pronto, pronto.
1: Buongiorno,
0: pronto.
1: Disco Radio, buon venerdì a tutti. Dino da Mersenasco. Sì. 20 gradi, tiepido, bene.
0: Tiepido,
1: comunque.
0: Sì.
1: Se, non mi ricordo se è il venerdì che si può richiedere un pezzo,
0: sì,
1: con un po' di carica,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: sicuramente oggi meriterebbe sentire Bonnie Tyler con I Need a Hero. Lavoratori!
0: Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Allora la canzone era questa qui, ragazzi.

0: Vomit Tyler, si chiamava Hymid, anzi non Hymid a Hero, si chiamava Old In Out For A Hero, poi nel ritornello appunto più spesso si ripete Hymid a Hero. Grazie, grazie mille al nostro Dino da Mercenasco per questa fantastica scelta. A proposito di canzoni da riascoltare, ne abbiamo scelta una dagli anni 80, datata 1982.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: Seca.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu.
5: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite. 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia. Vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Buongiorno lavoratori!
9: Buongiorno!
8: Dai che è venerdì, direzione Pontolio.
9: Sì.
8: E un saluto al mio amore Carmen, un bacione. Lavoratori!
9: Ah, ci siamo!
10: Lavoratori!
9: E beh, speriamo che la Carmen stia sentendo, anche perché è il momento di un altro dei nostri 80 history. Dall'82 c'è Eye of the Tiger!

0: Beh, così per non farci mancare niente, anche un po' di rock stamattina. Sembriamo un'altra radio, in realtà è uno dei nostri ottantistori. Dal 1982 abbiamo scelto appunto Eye of the Tiger. Mentre ci sono i vostri messaggi da ascoltare, partirei da questo. Chi c'è? Pronto?
1: Ciao Fabio, sono la Giusy. Buon caffè, gente. Ciao.
0: Beh, aggiungiamo un lavoratore. Grazie, grazie mille alla Giusy. Poi, tra le canzoni che ci avete segnalato, c'è certamente anche la prossima da sentire. Prima però ascolterei il messaggio. Tra i tanti che sono arrivati c'è anche questo qua. Mamma, ragazzi, che pezzoni che ci state chiedendo stamattina. Pronto?
1: Ciao Fabio, sono la Giusy, buon caffè, gente, ciao!
0: La Giusy l'avevamo già sentita, pronto?
2: Ciao raga, riuscite a mettere su ma anche 10 secondi Who is Elvis?
0: Ah, vabbè,
2: per
0: ma ragazzi,
2: favore, grazie raga.
0: Ma certo! Magari anche un pochino di più di 10 secondi, che dite? Who is Elvis?

0: disco di Serve Rita Ora. Si chiama Ifizna Love su Disco Radio. Nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli alle 6.30 di questa mattina. Allora, vediamo chi c'è tra i messaggi arrivati. Pronto?
1: Ciao Fabri, ciao lavoratori, ciao Disco Radio, ciao QBS.
0: Sì.
1: Allora ci siamo anche oggi. Ascoltiamo la nostra canzone che ci fa svegliare. Ma intanto, carica ragazza, andiamo, dai, c'è Fabri!
0: Cosa?
1: I Da Blitz con Stack with Me! Mandala, dai, andiamo, ciao lavoratori.
0: Beh, i Da Blitz con Stay With Me, ma li abbiamo già preparati, ma eccoli qui.

0: Beh, vabbè, solo un pezzettino di Stay With Me, la canzone che ha scelto il nostro Tomeo. Chi c'è ancora? Pronto?
1: Ciao Fabrizio. A me la musica, che la canzone che mi dà la carica è... sono i violini di Gigi D'Agostino, Ivan da Torino. Ciao.
0: Ma grazie ragazzi per una scelta così abbastanza generica su Gigi D'Agostino, che suonava così anche senza violini stamattina. Però questa, ragazzi, che pezzo era.

0: Beh, vabbè ragazzi, pezzone anche questo di Gigi che sicuramente ci ha svegliato. Poi, ciao Fabri, visto le temperature di questo periodo, direi che Fireball di Pitbull potrebbe essere la canzone giusta. C'è il Roby da Lodi che ce la chiede. Dai, che mi pare quella giusta stamattina per svegliare tutti quanti noi di QBS quasi belli svegli. Appunto, c'era Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Pitbull e John Ryan che abbiamo risentito con Fireball tra le canzoni che ci avete chiesto stamattina all'interno del club dei QBS quasi belli svegli, a cui si aggiunge anche un dottor Di Bruno in splendida forma stamattina. Sarà che è venerdì?
1: Il venerdì aiuta a stare bene. Diciamo di sì, dai.
0: Devo dire che oggi è una giornata abbastanza faticosa, non so perché, una nottata veramente calda, veramente torrida, fatta di quell'umidità lì che puoi prendere e spostare come se fosse un oggetto, però insomma ce la siamo cavata anche oggi, forse.
1: Io avevo anche il climatizzatore acceso eppure sono riuscito a svegliarmi un po' umidiccio da sudore.
0: È vero, è vero, mamma che nottata. Allora, ci siamo svegliati con le canzoni che ci avete chiesto, continuiamo con le ultime notizie, il dottor Di Bruno che è già pronto e poi arriva un altro dei nostri From Disco to Disco e poi la squadra al completo a partire dalle 7. Insomma, gli appuntamenti di questa mattina sono tanti e diversi, prima però appunto le ultime notizie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Con Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna, sentiamo quali sono le novità.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Sfregia una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare, che è stato poi arrestato, avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase «Cosa guardi? Sono uomo e musulmano». Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto infatti del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Decine di incendi boschivi sono attivi in tutto il Piemonte, con le situazioni più critiche nel Vercellese, nel Verbano Cusio Ossola e nel Parco del Gran Paradiso. Dopo 5 anni ritorna il Capodanno in Piazza Duomo a Milano, il comune cerca chi lo organizzerà, al via il bando per raccogliere manifestazioni di interesse. Calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista del Mondiale, in gol il solito Mbappé che aveva sbagliato anche un calcio di rigore e poi Dembélé. Bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio provvisorio è di 12 vittime. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: Cacca, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Allora, lo dicevamo poco fa, è già pronto un altro dei nostri From Disco to Disco, il che significa che ne sentiremo quattro senza interruzioni che abbiamo già scelto per voi, ma intanto ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete potete inviare anche questa mattina i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Entrerete a far parte appunto del club dei QBS. Intanto abbiamo scelto la prima da sentire, 1999, per Lou Bega e Mambo Number 5.

0: Letta che abbiamo riascoltato con Awake Tonight. C'erano anche Kungs e Cooking on Free Burners con This Girl, non solo Devotion di Joe Corry e Ra, Lou Bega con Mambo Number 5, i quattro che abbiamo sentito all'interno del nostro From Disco to Disco, ovviamente senza interruzioni. E allora vediamo chi c'è al 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno lavoratori. Dai che venerdì.
0: Finalmente, oh. Meno male.
1: Finalmente, dopo una settimana di fuoco. Mamma mia, capitano. Un abbraccio a tutti i QBS da San Secondo di Pinerolo, Robins.
0: Lavoratori, aggiungerei. Pronto? Ecco la moca. La grande garanzia a quest'ora,
2: Buongiorno, QBS. Caffè pronto.
0: Grazie.
2: Cascina San Fedele nel parto di Monza.
0: Sì.
2: Siamo sotto un gazebo meraviglioso.
0: Sì.
2: E venerdì ci rilassiamo con Where the Heart Is dei Soft Cell. Buon weekend, in particolar modo a chi lavora nel weekend.
0: Ma grazie.
2: Lavoratori!
0: Aggiungiamolo, un bel lavoratori. Grazie anche per la segnalazione che però non riusciamo a mettere. Accidenti. Abbiamo un po' di cose da raccontare, per esempio i numeri di questa giornata, a partire dal fatto che siamo arrivati al 191esimo giorno dell'anno, la 28esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.46, tramonterà alle 20.46, luna calante illuminata al 25,6% e come sempre per tutti i dettagli, gli altri dettagli e le perle di saggezza, a quest'ora c'è il nostro almanacchiere.
3: Buongiorno! Venerdì 10 luglio 2026.
0: Sì?
3: Sante Rufina e Seconda.
0: Sì?
3: E ricordate, come diceva il mio amico Lucio Anneo Seneca,
0: certo,
3: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.
0: Certo.
3: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo come sempre puntuale lunedì con le sue perle di saggezza.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro Service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri.
6: Buongiorno,
5: grande.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno QVS. Alex da Pero.
6: Ciao Alex.
5: Ieri sera concerto meraviglioso dei Culture Club e Boy George. 65 anni, sempre in forma. Cama Camilion, vai ragazzi!
7: Lavoratori!

0: Vabbè, che abbiamo risentito con Karma Chameleon, era il 1983. Mattina sono le 7, non... Ah, c'è anche oggi, meno male, meno male. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda, belli svegli! 5, 6, 7, oh! Boh!

0: irreprensibile Sironi, certo. Gli dico che non deve andare in onda 2 minuti prima e lui 7 puntuale, vedi, sistema tutto.
1: È stata una combinazione in realtà.
0: No, è irreprensibile, sì, irreprensibile.
1: Dici che è davvero così? Non Vai, credo.
0: Goditela per una volta.
1: Il allora, fantastico Fantini!
0: Presente!
1: Eccolo lì, eccolo lì.
0: L'intonatissimo Marco Panzeri!
1: Giusto, giusto, giusto.
2: Ma quindi non è vero.
0: Cosa?
2: Perché l'aggettivo meno adatto.
0: Ah! No, io l'ho detto seriamente. Ah, okay, okay, grazie. Ah, quindi il gioco è l'aggettivo meno indicato per descrivere il vostro partner. Quindi io ce l'ho, però non so come. Io non so come si dice, nel senso,
1: che senso
0: colui che ricorda, capito?
1: Ah, certo,
0: colui che ricorda tutto. Eh no, devo dirtelo al contrario.
1: Ah, devi dirmelo al contrario. E quindi
0: tanto anche colui che le coglie al volo, cioè, però purtroppo non ho degli aggettivi.
1: Vedi, vuol dire che
0: l'intuitivo
1: è...
0: Fabrizio Sironi.
1: Molto bene, molto bene, ci può stare. Di te cosa potrei dire al contrario? Mamma, adesso mi fate pensare a ste cose a quest'ora del mattino, non ce la posso fare.
0: Ma sei qua già da 3 ore, ma cosa vuoi? Dovresti avere il cervello che è una lippa a quest'ora tu.
1: Ma che stai scherzando?
0: Ma scusa, sei già andato in onda un'ora, hai già registrato per 6 mesi di robe future, no, ma che devi registrare.
1: No, ma non ci sono io, c'è il mio avatar a quest'ora del mattino.
0: Allora fammi parlare con lui, grazie.
1: 7-2. Allora diteci l'aggettivo meno indicato per descrivere il vostro partner o un vostro amico.
0: Il lunatico Marco Panzeri.
1: Dai,
2: lo prendo come un complimento.
0: Non gli ha mai visto cambiare umore questo ragazzo?
1: Mai.
0: Arrivare con un umore diverso da quello che ha di solito.
1: Mai.
0: È monumorale.

0: E niente, prendi l'originale, lo metti da 33 a 45, il gioco è fatto e viene fuori il disco nuovo.
1: Vedi che si vive meglio come me, non conoscendo nulla?
0: No,
1: perché è una canzone vecchia?
0: Sì, l'originale di Brenda Russell, che si chiamava Piano in the Dark.
1: L'indimenticata Brenda Russell.
0: No, ma tra l'altro era un lento, cioè era una cosa proprio da... da limone.
1: Ah, certo. Sì, sì. È per quello che non lo conosco io.
0: Certo, tu sei abituato a cose ben più hard. Allora ci sono messi.
1: Eh?
0: No, era per dire l'aggettivo al contrario.
1: No, non ti sei salvato.
0: No, mi dispiace. Niente, va bene. Allora, ricordiamo il tema di questa mattina, che
1: diteci
0: è...
1: l'aggettivo meno indicato per descrivere il vostro partner oppure un vostro amico, una persona. Però indicate, diteci chi è questa persona per voi, ovviamente.
0: Certo, perché così ci divertiamo di più. E cominciamo a sentire un po' di messaggi o a leggerne degli altri, per esempio.
2: Buongiorno, belli svegli. Mia moglie è assolutissimamente ordinata.
0: Eccolo, li vedi?
1: Ce n'ho anch'io una così.
0: Forse è un tratto comune a un certo punto della vita.
1: Ma non eravamo noi quelli disordinati, porca miseria?
0: Sì, noi fino ai 26, 27.
1: Poi cominciamo,
0: poi ci modifichiamo geneticamente e
1: cioè
0: diventiamo...
1: noi salgono gli estrogeni e loro
0: esatto,
1: il testosterone
0: e diventiamo delle casalinghe disperate, questa è la verità. E loro al contrario invece regrediscono. Belli svegli, essendo single dico il mio aggettivo al contrario e vi direi il secchione Christian.
1: Sì, bene.
0: Ci può stare,
1: ci sta.
0: Assolutamente. Sono Davide, mia moglie risparmiosa.
1: Sì, certo.
0: Molto bene, oppure pronto.
3: Buongiorno belli. L'aggettivo di stamattina è l'organizzata moglie.
0: Ah, certo.
1: Sì. Stamattina non facciamo litigare nessuno.
0: No,
1: infatti. Nessuno di nessuno proprio.
0: Ma loro contano sul fatto che le mogli, i partner, i mariti non siano in questo momento all'ascolto, quindi si sentono liberi di dire qualunque cosa.
1: E capito? Invece voi non sapete che
0: noi poi spediamo al mittente, anzi spediamo al destinatario il messaggio che ci avete mandato, quindi sarete
1: comunque
0: scoperti.
1: Oh. Stavo cercando un aggettivo per colui che ha una buona memoria, sai che non c'è.
0: Al
1: cioè
0: contrario.
1: Ho trovato ferreo. No, colui che ha una buona memoria.
0: Ah, ok.
1: Usato... No, Fabri non è ancora riuscito a ingranarsi.
0: No, pensavo che ti riferissi al tema, scusami.
1: Sì, esatto.
0: Cercavi
1: cioè, mi serviva
0: l'aggettivo
1: per
0: poi farne il contrario.
1: Esatto, no, per dirtelo a te che non ce l'hai. E non c'è.
0: Ma come non c'è?
1: Ferreo, però ferreo non è proprio legato solo alla memoria. Prodigioso, tenace, ma non sono legati alla... è incredibile, ragazzi.
0: Però è tutta roba che
1: petaloso,
0: mi calza perfettamente, scusami, è prodigioso,
1: sì,
0: tenace.
1: Sì, esatto.

0: in memore.
1: Allora, c'è una canzone da sentire, poi torniamo sui vostri messaggi e gli aggettivi al contrario per definire praticamente il vostro partner, un vostro amico, insomma scegliete chi preferite. Intanto arrivano anche Alok e Khalid, da riascoltare subito con Dive Into Me.

0: il disco di Timmy Trumpet e John Martin che si chiama All My Life su Disco Radio alle 7:15 di questa mattina di venerdì. Buongiorno dai belli svegli, buongiorno da Omar Fantini, eccolo qua.
1: No, voglio un aggettivo. Non mi hai ancora dato un aggettivo.
0: Ma cioè, devo dartelo al contrario, sai che io non sono capace di fare ste cose.
1: Dammelo dritto e poi te lo...
0: Ti stimo così tanto che faccio fatica a dirti una roba al contrario.
1: Guardalo qua, il sincero Fabrizio Sironi.
0: Ma non c'era bisogno dell'applauso, scusate.
1: No, sì, sì, e come no. Allora, Bruno D'Asti.
0: Sì?
1: Ci indica Ipermemore come persona che ricorda tutto. Bello, Ipermemore, mi piace. Ipermemore. Okay. Sembra anche un centro commerciale di Varese.
0: L'Ipermemore.
1: Vado, Ipermemore.
0: Pronto.
2: Ciao, Disco Radio. Sempre mia moglie.
1: Eccola.
2: Google Maps. Solo che la devo fare entrare da dietro nel condominio. Non sa più dove si trova.
0: Oh mamma, bello, mi piace molto.
1: Pensa che io sono al contrario. Cioè noi, Zara ha buon senso dell'orientamento. Io l'ho perso completamente. Da che sì. C'è Google Map proprio... Cioè vado in bagno con Google Map. Ma strade che ho sempre fatto a Bergamo.
0: Scusa, scegli andare... il percorso a piedi o scegli il percorso in auto?
1: No,
0: con i mezzi?
1: Quello che consuma meno, ovviamente.
0: Certo.
1: Quello con la fogliolina verde.
0: Mio marito non parla mai, è molto mite, la Patti da Cermenate.
1: Beh, puoi cambiarlo con quello di Katia da Samarate, mio marito lo cuace.
0: Certo.
1: Eccolo. Va mai bene niente, va mai bene.
0: Mia sorella astemia, scrive Ale da Como.
1: Come si chiama questa sorella? Ale.
0: È una che non ama fare gli aperitivi, evidentemente.
1: No, di fatto. Poi solo succo di solito.
0: Sì. Beh, il succo di pomodoro con la vodka, però.
1: Il Bloody Mary.
0: Il Bloody Mary, esatto.
1: Però cioè... non c'è scritto, potrebbe essere Maria. Che ne sappiamo? Ha scritto solo mia sorella. Quindi...
0: Cosa c'entra Bloody Mary? Maria?
1: Bloody Mary,
0: certo, Bloody Mary. Certo.
1: L'intuitivo Fabrizio Sironi.
0: Grazie. Ciao belli svegli. Ciao belli svegli, grazie, basta così, basta! Vedi che funziona il metodo Locatelli?
1: Allora, aggettivo per descrivere una persona che coglie tutto al volo. Perspicace Fabrizio Sironi!
0: Perspicace!
1: Sveglio, intuitivo, sagace!
0: Mi piace molto, sagace. Ciao belli svegli, vi direi, senza pensarci due volte, la fedele ex moglie.
1: Vabbè!
0: Perché una risata allunga la vita.
1: Magari astemi anche lei, capito?
0: Potrebbe essere. Allora, aggettivi da usare con ironia, no? Rispetto al vostro partner, rispetto al vostro compagno, al vostro amico, insomma, diteceli al 393-800-3000 mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo Rhythmic History in arrivo dal 2001.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this? Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
5: Ambu, mi piaci tu.
6: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
5: Fatica zero.
6: Brick OK, se ce lo

0: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
5: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
6: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
5: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Disco Radio!
9: Pazzo scatenato, pazzo, leggetelo,
10: no,
9: vi prego.
10: Mette le cose in chiaro, giusto?
9: Cioè, leggetelo,
10: bravo,
9: vi prego. Siamo in viaggio insieme, il messaggio è: la mia compagna Elena, parsimoniosa, da parte di Francesco.
10: Giusto, sì, giusto.
9: Ah, no, ma se è parsimoniosa,
10: brava, non bisogna
9: è
10: spendere, cioè, ma soprattutto, no, in vacanza, ma che scherzi, cioè, capito? Andare a comprare quei vestitini lì che poi li metti una volta sola. Brava Elena, brava, risparmia, risparmia.
9: Fai così, ecco. Fai così. Allora, abbiamo già scelto un altro dei nostri Rhythmic History. Questo ci piaceva un sacco, soprattutto in questa versione remix. Dal 2001 abbiamo scelto la canzone dei Texas. Si intitolava Inner Smile.

0: dei Texas, si chiamava Inner Smile, era il 2001, ragazzi, 25 anni fa, 25 anni fa, mamma, cioè quanto vola via il tempo quando ci si diverte, addirittura.
1: So, allora, sono nato nel 98, io quindi...
0: Quindi niente,
1: non è così, è effettivamente là.
2: Nasceva Sinner nel 2001.
0: Nel 2001, pensa, e suonava la canzone dei Texas, Sinner Smile.
1: Che destini diversi.
2: No, perché Sinner Smile.
1: Ah, certo.
0: Certo. Senti, ma Djokovic invece quando è nato? Così per capire anche la differenza d'età, visto che oggi c'è la semifinale a Wimbledon.
2: È nell'87.
0: Allora, nell'87?
1: Ah. 10 anni di differenza. Posso mozione di fiducia al governo? Cioè, voglio un'interrogazione
0: per
1: parlamentare.
0: Per cosa?
1: Vietiamo questa cosa che dicono Wimbledon.
0: Wimbledon.
1: Dai, vabbè, abbiamo sempre detto Wimbledon, ragazzi, siamo sempre sopravvissuti. Io lo capisco che è sbagliato. Cioè, allora, se uno da un'età in poi, cioè, se tipo uno che ha 18 anni adesso dice Wimbledon, ci posso anche stare, se me lo pronuncio. Ma noi che siamo cresciuti con Rino Tommasi che non sapeva pronunciare neanche Fred in inglese, cioè che non gliene fregava niente del tennis, te li ricordi, che meraviglia, Tommasi e l'altro come si chiamava? Madonna,
0: non me lo ricordo assolutamente.
1: Passavano 20 minuti a commentare i cappelli delle signore sugli spalti, non gliene fregava niente del tennis.
0: Ma perché in Inghilterra è un po' così, ci sono quegli eventi lì per cui le signore si mettono
1: certo,
0: i cappellini,
1: cioè,
0: no?
1: Ed è come guardavamo il tennis tutti, poi hanno iniziato a giocare bene sti qua, porca miseria.
0: Quindi l'ippodromo, Wimbledon, sono tutti così, no?
1: No, Wimbledon non si può sentire, ragazzi,
0: io sai che non posso non dirlo perché sono molto british. No, era per seguire il tema.
1: Era per seguire il tema.
2: Gianni Clerici?
1: Clerici, certo.
0: Mia moglie, guidatrice provetta, ci scrivono.
1: Certo, sì,
0: perfetto. Sì. Il mio compagno coi piedi per terra. Grazie.
1: Non è un aggettivo, ma rende l'idea.
0: La fredda Sara.
1: Aia.
0: Chi sarà?
1: Il numero di questa Sara?
0: Non lo so. Il mio amico Roberto, scrive Thomas, è corridore instancabile.
1: Potresti essere un altro tu, io, Fabio. Esatto.
0: Io, ma io corro tutte le mattine per venire qui. Adesso non fate queste pause. Allora, descrivete con un aggettivo il meno indicato possibile il vostro partner o un vostro amico al 393 800 3000, mentre ci sentiamo anche la prossima canzone. C'è Beautiful. You make me feel alive again.

0: nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, insieme al non competitivo Omar, mi suggeriva Marco dalla redazione, affatto competitivo, proprio per niente, l'importante è partecipare.
1: Però non è una negazione d'aggettivo, cioè mi devi trovare il corrispettivo non negativo, cioè ne hai capito? Cioè non negandolo. Cioè capito, neanche suggerito riesci.
0: Io ho ripetuto semplicemente.

0: niente.
1: Allora, il focoso marito è sempre aggiornato sulla situazione dei figli, ci scrive qualcuno senza firmarsi.
2: Tu sai che molto l'uomo bene. Cioè l'uomo tendenzialmente sa che ci sono delle persone, le altre persone basse in casa.
1: Sì.
2: Questa è la sua informazione sui figli.
1: Certo, sì.
2: Fine.
1: Sì, sì. C'è della
2: Sabrina
1: gente che
2: male,
1: vive con
2: capito?
1: Lui.
2: Bassi, bassi.
1: Poi, braccino lungo, questo è per segnalare il mio caro amico Roberto, Peppe da Milano, molto bene. Caterina da Cinisello Balsamo, un aggettivo per definire il mio futuro marito? Disordinato, egoista, spendaccione. Però mi sembra che siamo sul vero così.
2: O non ha capito il tema.
1: oppure non lo vuole più sposare, evidentemente.
2: Oppure sta facendo un quadretto meraviglioso di questo uomo.
1: Sì. Ah, se fossero tutti come lui.
3: Bello quello che hanno trovato. Decuberteniano Omar.
2: Bello, sì.
1: Sì,
2: bello.
1: Sì, Decuberteniano Omar. Perché l'importante è partecipare.
2: Sì, certo.
1: Va bene, sentite, se siete d'accordo, io darei la linea al dottor Di Bruno.
2: Mm? Sì, volentieri. Chi? Il signor Wimbledon?
1: Il signor Wimbledon, esatto. Che probabilmente ci parlerà anche di questo. Non lo so, lo sentiremo tra poco nelle ultime notizie.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Dopo il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, la DDA indaga per incendio doloso. Un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino, tra le ipotesi quella di un attentato premeditato. Sfregia una 22enne sulla banchina del metro in Duomo a Milano. Lei, di origini marocchine, è stata portata in ospedale in codice giallo. Secondo testimoni, il 27enne algerino irregolare, che è stato poi arrestato, avrebbe aggredito la ragazza dopo aver detto la frase: cosa guardi, sono uomo e musulmano. Decine di incendi boschivi sono attivi in tutto il Piemonte, con le situazioni più critiche nel Vercellese, nel Verbano Cusio Ostola e nel Parco del Gran Paradiso. Nel Verbano in particolare evacuato un borgo con 150 abitanti. Lo sport, il calcio, la Francia batte 2-0 il Marocco ed è la prima semifinalista dei mondiali. In gol il solito Mbappé, che aveva sbagliato anche un calcio di rigore, e poi Dembélé. Ci spostiamo in Spagna, bosco in fiamme in Andalusia, il bilancio provvisorio è di almeno 12 vittime. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
5: Meteo. La giornata di venerdì 10 luglio sulle regioni di nord-ovest partirà con tempo ben assolato, ma nel corso del pomeriggio sera locali rovesci anche a sfondo temporalesco saranno in formazione sull'arco alpino nord-occidentale, localmente coinvolte le zone adiacenti. Tra sera e notte non è da escludersi qualche effetto anche sulle aree di pianura. Il tutto con clima ancora molto caldo ma in leggera attenuazione, temperature massime su Torino e su Milano attorno ai 32-34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
1: Allora, si avvicina il momento nel quale ci diamo un tono, anzi ci diamo un bon ton, evidentemente, perché
2: con la maleducatissima Rossana.
1: Esatto, per seguire il

tema della giornata, dovremmo dire esattamente così. In realtà ci occuperemo di bon ton e stile, lo facciamo come sempre di venerdì mattina intorno a quest'ora con la nostra Rossana Capelli, che sentiremo tra poco, la nostra consulente ufficiale, mentre abbiamo già preparato il disco degli Another, che si chiama Talk to You, sul Disco Radio.

0: belli svegli, siamo praticamente pronti ad occuparci di bontone stile, lo facciamo come sempre con la nostra Rossana Capelli, però attenzione perché stamattina prima di ogni cosa c'è la sigla ufficiale.
1: Rossana, dai, pestaci un po' tu,
0: quella ufficiale.
1: Perché così non se sì, ne oggi. Può più, sappiamo sì. che non ti arrendi mai.
2: Vabbè. Sì, perfetta. Allora Ross, devi sapere che nella prima mezz'ora il tema è stato diteci l'aggettivo meno indicato per descrivere il vostro partner o amico, per cui sei stata descritta come la maleducatissima Rossana.
3: Ok, benissimo.
2: E quindi ti abbiamo messo, diciamo, la sigla quella ufficiale.
0: Molto bene. Senti Ross, allora il tema di oggi, che forse avevamo già anticipato lo scorso venerdì, riguarda il bon ton sotto l'ombrellone, no?
3: Sì, esatto. Mi riguarda quindi... proprio. Innanzitutto io vorrei salutare i radioascoltatori e saluto sì. te Fabri.
0: Grazie.
3: Buongiorno Fabri, Omar e buongiorno Marco.
0: Grazie, grazie mille.
3: Iniziamo subito, sì, con il galateo sotto l'ombrellone. Dunque, una delle azioni più importanti, devo dire, che è quella di tenere basso il volume della voce e soprattutto quello della musica.
0: Sì, certo.
3: Perché la spiaggia è un luogo di relax. Quindi mentre vi godete il sole, il volume della vostra voce e della musica deve essere a livelli che non facciano, diciamo, tremare i veli.

0: degli alberghi vicini e soprattutto sì. che non sia che non dia fastidio alle orecchie dei vostri vicini.
1: Ma non c'è bisogno di dirlo, Ross, è già così sulle spiagge italiane,
0: sì,
1: no?
0: Assolutamente sì, e soprattutto direi di utilizzare le cuffie quando ascoltate la musica. Però
2: ci sono le cuffie adesso? Ah no, perché ho controllato, le hanno inventate nel 1895.
1: Davvero?
2: C'è gente che ancora non sa che esistono?
0: Esatto, ma attenzione, perché anche con le cuffie molto spesso vediamo le persone che cantano comunque a squarciagola e quindi ecco, attenzione, perché comunque il vostro karaoke insomma non è gradito a tutti, quindi
1: no,
0: non
1: infatti.
0: Siamo mai soli in spiaggia.
1: Pare che la canzone più cantata sia Per Sempre Sì.
0: Anche
2: Sai che Rossana è un debole,
1: lo sapevo, l'ho detto apposta, per cui
0: perdonerei Salda Vinci, va bene, perdonerei.
1: Vabbè, quindi controllare il volume, che sia della voce o della musica o in generale dei vostri device.
2: Posso,
1: è la prima regola.
2: Okay. Faccio un piccolo appunto. La mia compagna Zara e mia figlia adorano ascoltare i litigi degli altri ombrelloni, però. Quindi cosa c'è? Diciamo, chiacchiere inutili, bassa voce, se litigate alzatela, che almeno capiamo bene cosa è successo.
1: Certo.
2: Giusto?
0: Sì, certo, c'è anche chi giustamente dopo potrebbe rimanere deluso di questo
2: atteggiamento.
0: Sì,
2: fate capire bene.
1: Esatto, proprio gossip da spiaggia, cioè quello fresco fresco. Altro consiglio, Ross?
0: Altro consiglio, anche questo anch'esso molto importante, è, diciamo, io la considero un po' una regola d'oro. La spiaggia non è la nostra discarica personale, quindi lasciare rifiuti in giro è da incivili, e tra l'altro è anche un reato, quindi stiamo attenti, perché i nostri snack devono sempre tornare a casa con noi, se ovviamente non ci sono bidoni appositi. Giusto. A proposito di snack e di cibo, evitate di portare in spiaggia sotto l'ombrellone di mangiare cibi con odori molto forti e che possono sporcare.
2: E soprattutto che possono mettere la voglia agli altri, ok?
1: Certo.
2: Che quando mi scoperchi quella parmigiana lì, che la sento a 7 lidi di distanza, mi sale il crimine.
1: Dov'è? Vedi Omar,
2: cane da
1: modello
2: tartufo,
1: esatto, segugio, che fa inseguire i profumi, va bene.
0: Portate però a casa tutto, attenzione a non buttare nulla sulla spiaggia e nel mare.
1: Grazie Ross, ci sentiamo tra un attimo per un ultimo consiglio.

0: quello dei Bliss Team, datato 1993, su Disco Radio, all'interno della puntata di oggi di Belli Svegli. Ci stiamo occupando con la nostra consulente ufficiale di Bonton e Stile, Rossana Capelli, del Bonton sotto l'ombrellone. Abbiamo già dato un paio di consigli che riguardano il volume dei device o della voce da tenere sotto l'ombrellone, i cibi che non devono essere, come dire, troppo odorosi, nel caso facciate colazione lì, portatevi via comunque sempre gli incarti degli snack, eccetera. E poi chiuderei con
1: questa: fate attenzione ai vostri figli, perché il Bonton non ha età e i bambini ovviamente non fanno eccezione. Ovviamente lasciate che si divertano, ma spiegate loro che ci sono delle regole fondamentali da seguire, come, non so, ad esempio trasformare la spiaggia in un campo da battaglia. Quindi niente pallonate tra gli ombrelloni, attenzione anche quando si mettono a correre a non sollevare la sabbia in modo così da non dar fastidio alle altre persone. E se i vostri piccoli combinano qualche marachella, perché ci sta, comunque sono bambini, il richiamo, mi raccomando, deve essere elegante e non un urlo di guerra.
2: My goal! My goal è questa sabbia! Mamma, vieni che ti sfilo la colonna del tebrale, ti ci frusta la schiena! Uguale a tua sorella Sharon!
3: Eleganti, ragazzi.
0: Io temo che questo sia accaduto
3: davvero. Io volevo aggiungere una cosina.
0: Sì.
3: Io d'accordo su tutto. Beh, io no, vabbè, per me, a me i bambini non danno mai fastidio, vabbè, in generale, ma questa è una roba mia. Però io li lascerei correre invece tra le sdraio.
0: Sì.
3: Perché per me non c'è niente che mi dà più soddisfazione che lo sgambetto quando passano.
0: No!
3: È una cosa che godo, ti giuro. Ma basta un piedino, giù dalla sdraio. Fium! E li trovano sette file più là, quindi non è neanche colpa mia. Capito?
0: Certo.
3: Tanto vanno veloci. Per cui, vabbè, no le pallonate, no le grida, le corse io le lascerei. Se posso, cioè, se posso, dopo
0: vabbè,
3: la mia poi.
0: Sì.
1: E allora le lasciamo, però.
0: Disse l'uomo, io amo i bambini.
3: A me non dà fastidio, te l'ho detto, mai. C'era Fabri che stava, mentre dicevi dei bambini, era...
0: Ma non è vero, io adoro i bambini.
3: Lo stavi... Ma va, guarda, beh, veramente, il sincero Fabrizio Siloni, guarda.
0: No, c'è una cosa però che fanno anche i grandi, che è camminare troppo vicino agli asciugamani degli altri. E questa roba qui, quando sollevi la sabbia e ti arriva addosso, è fastidioso.
3: E allora recintati il tuo spazio vitale. Barbone, vai sulla spiaggia pubblica, stai lì e ti prendi le sabbiate, va bene?
0: No, ma succede anche quando
3: ti prendi una bella sdraio di quelle con i materassi a forte dei marmi, che nessuno ti dà fastidio a nessuno,
0: succede,
3: capito?
0: Succede anche lì, sai.
3: Spendi quei soldoni che hai, Fabio.
0: Succede
3: Fabri,
0: anche lì, succede anche lì. Guarda, ti dico, ogni estate è un disastro.
3: Ah, guarda, non me lo dire. A me dici che l'ultima volta ne ho trovato uno e non ne ho in mai mai foam sdraio. Cosa? Ancora un materasso a molle.
0: Vabbè, che bella immagine che abbiamo dato delle vacanze italiane.
1: Siamo andati in montagna, va.
3: Vedi, qualcuno scrive: non è vero, ragazzi, Sirone adora i bambini in umido.
0: Ma non è vero. Ma che brutta gente che siete. Vabbè, meno male che con noi c'è stata Rossana, che in realtà ci ha dato delle giuste indicazioni rispetto a come comportarsi in spiaggia, e che ritroveremo il prossimo venerdì, giusto Ross?
1: Sì, ci vediamo venerdì prossimo, con piacere.
3: Oppure dove ti troviamo, Ross?
1: Mi trovate su Instagram con il mio nome Rossana Capelli, e lì tutti i giorni do dei consigli di buone maniere, e soprattutto se qualche radioascoltatore ha qualche domanda mi può scrivere lì, e lì almeno riesco a rispondere direttamente a loro.
0: Perfetto. Grazie Rossana, buona
1: ciao,
0: giornata, buon venerdì,
1: ciao, buona giornata, buon weekend.

0: paranoia. Tra l'altro, uno dei miei dischi preferiti, quello di Samurai J, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi.
1: È finita la parentesi del sincero Sironi, puoi dire quello che pensi.
0: Ah, ok, va bene, grazie. Sì. Uno dei miei dischi preferiti, quello di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, c'è il club dei baby svegli da aprire, in effetti. O Mariolino.
2: Siamo qua, pronti?
0: Tu ti comporti bene quando vai in spiaggia?
2: Per niente.
0: Ma come per niente?
2: Allora, voi dovete sapere che avete Rossana, che dà i consigli sul bon ton.
0: Sì.
2: Noi abbiamo Gianfranco,
0: sì,
2: che dà consigli per i bambini.
0: Sì.
2: E sono proprio quelli lì. Correte vicino alle salviette se riuscite sopra.
0: Sì.
2: Alzate sempre la sabbia quando camminate.
0: Certo.
2: Cercate di gridare. Il pallone deve sempre finire vicino addosso al più vecchio che c'è.
0: Sì.
2: Se riuscite a prendergli gli occhiali, meglio.
0: Certo.
2: Voi avete le vostre regole e noi le nostre.
0: Molto bene. Allora, tra poco forse approfondiremo, forse no, nel club dei baby svegli, dove incontriamo sicuramente i vostri messaggi con colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di...
2: stamattina clavicembalo.
0: Molto bene, sempre più difficile.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: date più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Dai, Mariolino, fai il bravo conduttore. Ricorda cosa succederà tra poco.
4: Adesso i piccolini e quelli che fanno finta di esserlo mandano con le canzoni, barzellette, battute, suonate di clavicembalo al 3-9-3-8-103-1000. Quelli piccoli veramente possono anche farlo dalla spiaggia ad alta voce.

0: Satisfy della nuova canzone di Calvin Harris, Jazzy.
1: Jazzy! Ma come Jazzy?

0: parte di clavicembalo.
1: Clavicembalo, sì, che tutti portano con sé, perché clavicembalo è proprio poco ingombrante. Allora, vediamo un po' se sono arrivati dei messaggi con colmi, canzoni, barzellette e battute stamattina. Pronto?
2: Ciao Ariolino.
0: Ciao.
3: Sono Diego.
2: Sono Diego, sì. E vengo e vi chiamo da Motto, 5 e mezzo anni.
1: Sì.
2: Ti dico una barzelletta.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Come si chiamano i cani degli Stati Uniti?
1: Sì.
2: Americani.
4: Gli americani, certo.
2: Certo.
4: Certo.
1: E come vuoi chiamarli, scusa?
4: Ma i gatti invece degli Stati Uniti?
1: Vabbè.
4: Sto chiedendo, no? Sto
1: no,
4: chiedendo.
1: Dico, saranno gli americani. Però può darsi, può darsi. Allora, sentiamoci una bella novità, poi torniamo sui vostri colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di clavicembalo. Mentre sono già le 8:02.
0: Zio Fabri!
1: Cosa, dimmi?
0: Sai
1: dimmi.
0: Come si chiamano le ciliegie americane?
1: Come si chiamano?
0: Le marene.
1: Sì.
0: Beh, un po' così, capito? Un po' soft,
1: sì,
0: un po' romantica.
1: L'ho presa un po'.
0: Non è da me.
1: No, infatti no.
0: Perché mi metto a fare le cose quelle lì, le sofisticate.
1: Ma perché, Mariolino?
0: Appunto,
1: tu
0: ma
1: che sei sempre così diretto. Allora, sentiamoci una bella